e voglio. E io vado come io, qua come sono, ma già mi pare di attenzione. E io vado come io, ai ai ai ai.